0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

Buonasera Ballarat, buonasera Australia, è il 27 luglio 2026. Questa è Casa Italia, come sempre con Giulio Petra, ogni lunedì il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. Questa è Casa Italia estate, l'estate europea dove ci troviamo perché siamo in Italia, in particolare a Spoleto, in Umbria. E anche questa sera avremo musica estiva, mare, spiagge, caldo per farvi invidia, e mentre alle 20 come sempre le notizie in italiano semplificato, a seguire un tributo musicale agli 883 e per terminare il programma come sempre musica, la migliore musica degli anni 50 e 60. Durante il programma sentiremo ancora Marino Maciocco, che è il nostro corrispondente da Ballarat e che questa sera ci parlerà di un tema importante come il fenomeno del femminicidio, e ci parlerà poi ancora dei giochi del Commonwealth. Vi ricordo che ci potete ascoltare sui 99.9 MHz di Voice FM, in alternativa anche in streaming. Se andate sul sito di Voice FM cercate la voce Listen e poi potete usare in alternativa delle piattaforme come iHeartRadio oppure Community Radio Plus. Se avete problemi però vi consiglio di andare su Radio Garden e lì ci trovate con facilità. E ad ogni modo trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, che è Casa Italia Ballarat. Infine, per contattarci vi ricordo che potete inviare un'email a casaitaliaballarat@gmail.com.

0: Rieccoci in studio, Casa Italia, Voice FM 99.9 da Barat con Giuliano in studio a Spoleto in Italia. Adesso abbiamo di nuovo, anche questa settimana, un collegamento con Ballarat con il nostro inviato speciale da quelle parti che è Marino Maciocco e vuole informarci su quello che succede in Australia, in particolare a Ballarat. Adesso ascolteremo la chiacchierata che abbiamo fatto insieme a lui, è divisa in tre parti, quindi cominciamo ad ascoltare la prima parte di questa telefonata. Siamo in collegamento con Ballarat, qui da Spoleto, in collegamento con Ballarat e precisamente con Marino Maciocco, che è il nostro corrispondente dall'Australia per questa edizione estiva di Casa Italia. Ci sei Marino? Buonasera.
1: Buonasera Giuliano, buonasera Italia e buonasera Bellaweb.
0: Benissimo, qui è una bellissima ancora, una bellissima giornata di sole, piena mattina, molto assolata, si sta molto bene. Lo dico per farvi un po' di invidia, perché siete al freddo ovviamente. Ci vuoi dire un po' come va la situazione del tempo lì a Ballarat?
1: Sì, Giuliano, guarda, qui sono le 9:30 di sera, di venerdì sera, ultimi paio di giorni abbiamo avuto sole, in mattino sempre con un po' di brina, un pochettino di nebbia, però verso le 9:10 di mattina comincia a schiarire e bel sole, frescolino, diciamo a 11-12 gradi, però verso diciamo le 4 di pomeriggio già comincia a fare quello freddo e alla sera sempre verso 5-6 gradi. Però adesso stiamo avvicinando, abbiamo passato la metà d'inverno, stiamo avvicinando più alla primavera, quindi non vediamo l'ora di avere anche noi un pochettino di caldo.
0: Arriverà e torneremo noi a Ballarat, tra l'altro. Allora Marino, io so che tu oggi vuoi parlarci di una cosa, di un argomento molto importante, spesso, insomma, anzi direi drammatico, che è di attualità anche in Italia, tra l'altro, però ci fai sapere agli ascoltatori italiani e non solo a quelli italiani qui in Italia, ma anche agli ascoltatori in Australia, ci fai sapere un po' quello che succede in Australia a proposito di quello che definiamo femminicidio. Ci vuoi dire un po' la situazione in Australia e in particolare a Ballarat a proposito di questo tipo di crimine?
1: Sì, sì, sì, Giuliano, quindi femicide is the term which refers to intentional killing of women or girls because of their gender. It is committed by someone that they believe is a loved one, a boyfriend, a husband. Ballarat is the focal point for femicide of

0: Volevi aggiungere qualcos'altro, Marino, a proposito di questo argomento o passiamo al prossimo?
1: No, I think Giuliano, possiamo passare al prossimo. I think the fact that Ballarat now has established itself as being a centre and a regional town that has experienced some really terrible crime in the last 16 months. Any kind of public awareness, be it through the media, through any form of media, social media, and thankfully through Casa Italia, it will reach many people.
0: Certo, no, noi ringraziamo te per questa segnalazione così importante di un problema veramente delicato e drammatico. Però, come avevo detto prima, oggi ci vuoi parlare anche di un altro argomento, ed è un argomento ovviamente più leggero. E ci vuoi dire tu esattamente di cosa parliamo adesso?
1: Yes, Giuliano. So on a lighter note, we have the Commonwealth Games that are starting tomorrow, which is Saturday, and they're going to go for 2 weeks, and they're going to be held in Glasgow, Scotland, and Australia is competing along with all the other Commonwealth countries. But what's of note is that Ballarat will have three athletes that are in the Australian team that will be participating for Australia at the Commonwealth Games. So one of the athletes is a Paralympian, and he
0: Okay.
1: will be competing in the wheelchair races, and the gentleman's name is Sam Rizzo, so he's an Italian man.
0: Certo.
1: So he'll be competing in the wheelchair in the obviously in the Paralympic section of the Commonwealth Games. And then we have two other athletes, both male. One is Cooper Sherman, and the second gentleman is Yul Reese. Now, both of these athletes, Giuliano, are in the track and field. So we are going to keep a close eye and see how they perform. Australia normally do quite well in the Commonwealth Games, as they have, I believe, close to 300 competitors that they've sent to Glasgow.
0: Una grande
1: And
0: squadra.
1: yes, indeed. And the Commonwealth Games are—they're not obviously the Olympic Games, but it's an opportunity for athletes to perform at a very high level. There is swimming, there is track and field, there is field events, there's cycling, equestrian, archery, so the hockey. I don't believe that there is football, but the games will go for 2 weeks. I wanted to finish my report with you today on a high note.
0: Ma Marino, comunque non sono giochi olimpici, però raccolgono atleti che comunque arrivano da tutto il mondo perché il Commonwealth è esteso praticamente a tutto il mondo, no? Quindi quasi olimpici possiamo dire.
1: Quasi olimpici, sì.
0: Ecco.
1: Infatti, direi che la storia dei Commonwealth Games non è una storia come quella delle Olimpiadi, però si nota perché diverse nazioni come l'Australia produce dei grandi atletici, anche quelli di nuoto in particolare, perché l'Australia è una
0: Certo,
1: nazione che è abbastanza forte nel nuoto. Sì.
0: va bene Marino, allora oggi abbiamo parlato quindi di due argomenti molto interessanti, devo dire. Noi ti aspettiamo settimana prossima, ovviamente, per nuove notizie da Ballarat e oppure dall'Australia. Quindi tu adesso sei ovviamente il nostro corrispondente dall'estero in questo momento. Bene, quindi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi qui a Casa Italia e ci risentiamo settimana prossima per nuove notizie. Grazie Marino.
1: Grazie mille Giuliano e a tutti voi in Italia, un buon weekend, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Mercoledì scorso è morta Monica Esposito, la donna investita nell'attentato del 16 maggio a Modena. Dopo il ricovero in condizioni critiche, la donna era stata trasferita da una settimana in terapia intensiva. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e non ha mai ripreso conoscenza, sino al peggioramento dei giorni scorsi. Monica Esposito è l'unica vittima dell'attentato compiuto da Salim El Khoudry con la sua auto. Gli scontri dello scorso lunedì sera a Bologna hanno causato 64 feriti fra le forze dell'ordine. Gli incidenti sono scoppiati nel centro di Bologna a margine della manifestazione convocata dal sindaco dopo la morte del cittadino italo-marocchino Fakir. Le azioni aggressive e violente dei manifestanti hanno causato anche danni materiali ai mezzi della polizia e agli esercizi commerciali. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, resterà in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio della pena in attesa dell'esito della domanda di grazia. Ruggero è detenuto nel carcere di Bollate per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Dopo i recenti casi di bambini morti nelle piscine, è stata approvata una nuova norma sulla sicurezza. Le strutture che hanno i bocchettoni di aspirazione non in regola con i nuovi standard verranno chiuse. La norma sarà in vigore dal 1 agosto e riguarda tutte le piscine ad uso pubblico, sia private che pubbliche. Il commercio italiano cambia nel tempo, diventa economicamente più forte, efficiente e produttivo, ma sempre meno presente sul territorio. Negli ultimi 9 anni hanno chiuso quasi 100.000 negozi, ma il fatturato è salito del 75%. Secondo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, i cambiamenti richiedono anche un mercato in cui tutti rispettino le stesse regole. Illegalità, abusivismo e contraffazione continuano a sottrarre enormi risorse all'economia legale. Nel 2025, questi fenomeni criminali hanno causato un danno di oltre 41 miliardi di euro al commercio, mettendo a rischio più di 280.000 posti di lavoro regolari. Nel 2025, le piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso Amazon hanno generato oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive. I prodotti spediti ai clienti in Italia e nel mondo sono stati più di 100 milioni. Oltre 1 miliardo di euro del totale arriva dai mercati esteri. Nel rapporto diffuso da Amazon emerge il ruolo predominante delle aziende del Sud Italia. In particolare, la Campania da sola ha realizzato uno dei 4 miliardi di euro di vendite. Mentre la Francia vieta i social ai ragazzi con meno di 15 anni, a Firenze nasce il primo centro italiano contro la dipendenza da social. Si tratta di un centro socio-educativo per l'utilizzo consapevole del digitale, per il contrasto alle dipendenze digitali e la promozione di un uso responsabile della tecnologia. L'obiettivo è di educare i ragazzi con un approccio educativo e di prevenzione. La Banca Centrale Europea ha presentato i disegni finalisti del concorso per le nuove banconote in euro. Le oltre 1200 proposte arrivate si riferiscono a due temi. Il primo è cultura europea, il secondo, fiumi e uccelli. La scelta delle 10 proposte finali è stata affidata a una giuria indipendente di 21 esperti appartenenti a diverse discipline. La Banca Centrale Europea ha deciso di svolgere un sondaggio pubblico online sulle 10 proposte. Il sondaggio sarà aperto fino al 21 settembre 2026. In Italia torna il bel tempo dopo un fine settimana o settembre 2026. In Italia torna il bel tempo dopo un fine settimana.

0: decisamente superiori alla norma. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. La decisione segue il recente rifiuto di Pep Guardiola. In settimana, Maldini e Leonardo erano andati in Spagna per convincere il tecnico catalano ad accettare la panchina azzurra. Guardiola ha appena lasciato il Manchester City dopo 10 anni e intende fare una sosta per dedicarsi alla famiglia. Queste le notizie in italiano semplificato.
1: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
0: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
2: Questa sera facciamo un tributo musicale agli 883, che sono stati un famosissimo gruppo musicale pop italiano che si è formato a Pavia nel 1988. Inizialmente il gruppo era composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, però nel 1994 Repetto ha abbandonato il gruppo e quindi Pezzali prima ha continuato a lavorare con altri musicisti e poi invece ha lavorato come solista dal 2002. Il nome del gruppo, 883, deriva da un modello della celebre Harley Davidson, esattamente Sportster 883. Queste moto erano la passione di Max Pezzali e Mauro Repetto, da cui appunto il nome 883.

Nel 1992 esce Hanno ucciso l'uomo ragno, il primo album del gruppo. E in questo album ci sono melodie pop, rock e alcune occasioni anche hip hop. Molto particolare la copertina, che è in stile pop art. Il singolo con lo stesso nome, cioè Hanno ucciso l'uomo ragno, diventa un tormentone dell'estate 1992 e l'album arriva a vendere ben 650.000 copie senza alcun supporto di pubblicità e senza neanche la realizzazione di una videoclip. Adesso ci ascoltiamo proprio Hanno ucciso l'uomo ragno.

Il 1993 vede il gruppo pubblicare un nuovo album, Nord, Sud, Ovest, Est è il titolo, e questo album contiene poi delle canzoni che sono diventate molto famose, per esempio l'omonimo Nord, Sud, Ovest, Est, anche Sei un mito, oppure Come mai. In particolare, Come mai era stato scritto da Max Pezzali per Massimo Ranieri in occasione del Festival di Sanremo. Poi in realtà non se n'è fatto nulla e l'hanno cantata loro. Questo album supera il grande successo del primo album, cioè Hanno ucciso l'uomo ragno del 92, e vende ben 1.350.000 copie, vincendo anche l'edizione di quell'anno del Festival Bar. Noi ci ascoltiamo proprio questi successi in ordine Nord, Sud, Ovest, Est, a seguire Sei un mito e per terminare Come mai. 883.

Adesso ascoltiamo altri tre grandi successi degli 883, partendo dal singolo Gli anni, che è estratto dall'album La donna, il sogno e il grande incubo. A seguire, dall'album La dura legge del gol del 1997, ci ascoltiamo La regola dell'amico e poi infine Nessun rimpianto. 883.

0: Questa è Casa Italia, Casa Italia Estate su Voice FM 99.9 da Ballarat. Siamo anche questa sera, siamo giunti al termine di questa trasmissione in italiano. Vi ringraziamo per essere stati con noi in questa serata invernale australiana, ma al tempo stesso in una bellissima mattinata di sole in Italia a Spoleto. Vi invito a visitare la nostra pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat. Se volete scriverci potete usare l'email che è casaitaliaballarat@gmail.com. L'appuntamento con Casa Italia Estate è ancora per settimana prossima, ancora un lunedì, il 2 agosto, sempre dalle 19 alle 21 in Australia, ma questa volta saremo in collegamento da Milano. Una buona serata da Giuliano e a presto dall'Italia.
1: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.
2: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.